0: Prota Christu ad Disney, Gisem ta Christu Salvani, Nem ta Christu Gisney, Il Matar Gustata Christu Asinni, Passione ta Christu Paragni, Gesù tuoi e Ismani, Piaghi ti e Agin, Ania Atem Fred Minni, Lado Hazin, Harisni, Sieta Mevote Sea, Vagani An, Adisin ti e Fahre, Deiem ta Deiem, Amen. Ne tolgo. Mulei, entidit manab danis sacramentem addes, et ibati ec, atina deem la nuna, bes besahat adamnum miseri, oblimgibat aibatana, nix bulfrot al fidualitaitna, vi Christus idna.
1: Amen.
0: Il mulei macum, e bericum alla lista collos, il missier, il liven, il Spirito Santo.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: calaria, tabida.
0: Unet la nuna tana contra hasi, ut nascista il demonio, rasnu alla nitol bubil hera, de la ojos et taeta sema, et fabil avotal, et al infer, e shitan, lo Spirito Zinalora, Gerlo Fidinia, Atel Fenta, Nervea, Amen. Morro per pace da Cristo.
2: Aziza omna, Sitna Maria, Vida Lenina, Tibne Gesù. Aziza omna,

Presenta al Messier, al Taliban, al Espíritu Santo. Amén. Vista al Jesús sacramentado. Que me esté en el vestido, oh Jesús sacramentado. Cular tal frente en su parte, me culjata abandonado. Si el narín te vesmo vetit, adesis mec. De Gisalt nate, que con la cletretin que vesame y da flarte. Slimalek Maria, bil grazie mamliam lei miak, birkante vos in sambere che fatta al giurtie e Gesù. Gloria al Messier, liven lille Spirito Santo. Kem neste lupkelli, ta kem u malek in gradi, u ta dauk le mai arfux, bestant lupli le contnati, sirna linte vesmovetet, adesis mektigis altnato, e con d'acqua tritente che vessa mai da flat. Slimalek Maria, bel grazie, mamma mia, lei mia, bergante vostro in esambere che è fatta al giurtie e Gesù. Gloria al Messie, il Liben, l'Espirito Santo. Malesh al puah da taitni, con la lile che è natia. Palla vittima tal-imħabba tant-għalijom kemalija, s-sirna li jinti vismawiet, t-għaddis s-smik, t-ġi s-għalt nata ka kondak li t-ritint k-vissamaj da flart. S-lima lik Marija bil-għirazz mam li jam li jimjak, birgħanti fosn nisħan birek il-fat tal-ġurti għaj ġisum. Gloria al-Messir l-Ben l-Spirtu Santu. Millim għaddes ta' bernaklu, dek ġesu għatlet insini, fidew ta' ma' u kattar fija u binnar ta' l-imħabba mlini. Sirna li ti fismawiet għaddes ismik ġisaltnat, kun dak li tritin t-kvessa ma' da flat. Slimalek Marija bil-grazzi ma' mlijam li jimjak, birkant fost nisabirek il-flotta l-ġirtijaj ġesu. Gloria al Messier, liben l-Spirtu Santo. O Gesù, fuq xsibijieti, fuq kuxewqa tal-qalb tijaj, xerret il-barka tijaj, mot li tibqa dijem mijaj. Sirna li jinti fismawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnat, kun dak li tritint kvessa mej da flart. Slimalek Marija, bil-grazzi mamliam lej miak, Birgante vostro in esambere che è flotta al giurtie e Gesù. Gloria al Messier, il Ben, l'Espirito Santo. Sconte il fiamme tal Papa, Messier, non interesse muovete, adesso smec, di gisalt nato che conduco le tretinte questa mei da flat. Slimalek Maria, bel grazie, ma mia, lei mia, Birgante vostro in esambere che è flotta al giurtie e Gesù. Gloria al Messier, il Ben, l'Espirito Santo. A te amo mulei il mistrech di Deia, isti huma fil pace. O Gesù, sacramentato, con la cnina o carità, mell'erveh tal purgatorio, ne chilo mel pini, ta filo mel nar, chuda mel genna mia, che si gaudu all'eternità. Gesù, nina. Gesù, Maria Giuseppe, in hopkom salvav l'erwiehve, alla tana, smotaltana, aglesenna ufmana, gloria al Messier, liben l'Espirito Santo. Maria Santissima Rintionna, alike smotaltana, Gesù tviletanina, urati kumbinida abhan, Gesù tiach, frilna dbietna, aglesna minnarta nifem, l'genna l'erwieh kollak, tardakum, domzanta, rhnina tiek. Considerav l'al-misterio, mintat batijam me ta' sidna z-Kristu għame l-orazzjoni flor tuwar l-ar taddem. Dal-ħames posta ta' rozzjoni l-fruwom, għal-mejtin ta'na, s-sirna li t-vismawiet, għaddis ismek, iġizalt nad, kukun dak li t-ritint kressa mej da' flart. Slimalek Maria, bil grazie, mamma mia, birgante vostro in esambere che è flotta al giurtie e Gesù.
Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Gloria al Misericordio Ben, al Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tuile Tani, Naurete Cumbri d'Abhan, Gesù Tiach, Frenna Dvit, Aglisna Minnata, Infern, Gianna Lerba Colla, Tarda Condom, Zonta, Nina Tiek, In Misterio. Metat Bati Abet, Sidna, Cristo, Lotto, Malcolonna, Frogellav, Sina litris moit patis aspecti disaltat, und ac litrit in quissa mei da flat. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Gloria al Misericordio Ben, al Spirito Santo. Maria Santis Morinti Omna, Alicis Mataltana, Gesù Tuile Tani, Naurete Cumbri d'Abhan, Gesù Tiach, Frenna Dvit, Aglisna Minnata, Nefem, Fulgena Lerba Colla, Tarda Condom, Zonta, Nina Tiek, Tilet Misterio. Intat Batia Metasidra, Christum Curnach, Plicuru, Tashevk, Sina l'interis movet ad suspecti disaltat, e condac le tritint che vissa mei da flat. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum. Slimalek Maria, Belgratsum, Liam Lemiak, Birkant of Austin, the Sambrek and Fatal Jutiagisum.
Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Gloria al Messiero, il bello Spirito Santo. Maria Santissima Vinti Omnia, Alex Mataltani, Gesù tu e la Talina, avrat cumbrida pan, Gesù ti offri la vita, l'islam in arto l'inferno, il genere va a colla, per da quando bisogna tornina ti è, considera per la bomsterio, in tal batti è mentre sei da Gesù Cristo abbia questa lì, per non pilato sal Calvario, sia in arinti che smuovet, ad essi smetti di saltato, e con d'acqua tritin che questa mei da flacco, Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Gloria al Messiero, il Verbo e lo Spirito Santo. Maria Santissima Vinti Omnia, Alex Mataltana, Gesù tu e la Talina, avrete con benedetta pan, Gesù ti offri la vita, l'Islam in arte all'inferno, il genere va a colla, per da quando bisogna tornare a te, il Hameslach al Misterium in Tadbatia, la Sidna Gesù Cristo salvo o salì, Guarda che c'è a tante manoni a metà l'impabbatana. La drago Gesù un bercuc. Sir, la lite vi smuovit a disespetti di saltato. Condac la tritit questa mei da flat. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù. Slimalek Maria, Belgrazia, Mamliam, Lei, Miak, Birkant, Vosne, Sambrek, Fotta, Gittia, Gesù.
Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Srimalek Maria, vele grazie, ma mi am lei mia, per quanto fosse nel sangue che è fatto, oggi te è Gesù. Gloria al Miserio, ben l'Esperto Santo. Maria Santis Corinti Omna, Alex Mataltana, Gesù tu e la Tali in Avrata Pumbrida Pan, Gesù ti ha frenato vita, Chlesna Minnarta in Fem, il genere era colla, tarda con Dom Zonto a Nina Tie. Salve Regina, Sliva Lex Sultana, Ponta al Nina, Hai Chlevo Tamatana, Srimalek Lekinat Vali Shahnat Rafnat Lateva Lilek Nitne Duach Dalinik Punov Dalvet Tadmu Ayem El Avgat Atana Dau Aleina Dau Kleine Intek Talchnina Orina Oradana Turfna Mentil Jesufat Mirat Taljutiek Ohanina Op